0: finte e vedeste e pur vessa so questa sogna infame sei che morte altrove
1: sperda cerano a che tanto

0: ser colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.
1: Caro genitor, parla.
0: Il sostegno, la speranza.

0: mia! L'attendo!
1: S'altri non v'è, io l'onor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa all'innocenza!